Calisto, c'hai musichetta, c'è una canzone di Calisto, vabbè, c'è, ah, c'è, c'è un'altra storia con sei Calisto, mi sei incaia, c'è una miseria, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, no hay que pensar que hay que parar mana hoy el chaval que el gobierno manta ya era el magisterio urbano paro movilizado en San Mancha 24 horas un día entero hay lunes chunca un día pica se han cachada que hay manta chavales para cancan escalonada ni me ni aparta que hay 24 horas paro ruas pasar el bus para cancan ya hay manta tak mana hoy el encacho chaga es que un día itania mana hoy el encacho chaga 15 un día itania